0: obi e che na dwene yeda se papa oh fa cheme 0551656565 and 0551656656. Hello.
1: Hello.
0: Akram Aju.
1: Ojo su.
0: Yo, baba e frozen akaza free.